0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima a Roncobilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio verso Firenze.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, senza disagio alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova, fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano e il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e San Pier d'Arena in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Busalla e Roncoscrive in direzione di Milano e il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e San Pier d'Arena in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e da Meno Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano, il tratto tra il bivio con la 10 Genova a Ventimiglia e San Pier d'Arena verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, ma vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima a Roncobilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio verso Firenze. È tutto.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagio alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Valle Rubicone e Rimini Nord verso Ancona. Sempre fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso il tratto tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna.

0: Sardegna. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 14

0: Bologna-Taranto fino alle 5 di questa mattina, resterà chiuso il tratto tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione di Ancona. Sempre fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso il tratto tra Padova Industriale e Padova Sud in direzione di Bologna. Ed è tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, ma vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio in direzione Firenze. È tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Carenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio verso Firenze. 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare senza disagio alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare senza disagio alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Mas...

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine verso Bologna per i flussi intensi. Il tratto in questione si percorre in 45 minuti rispetto ai consueti 30. Situazione simile anche sulla 4 Milano-Brescia, le code si formano in direzione di Torino tra la tangenziale est e Viale Certosa con tempi di 40 minuti. Code anche in direzione opposta di Brescia tra Trappero e Milano Est con tempi di mezz'ora. Andiamo ora sulla 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo code per i flussi intensi tra il Tedo e la A14 Adriatica per chi viaggia verso Bologna. I tempi di percorrenza qui sono di 20 minuti. Infine sulla 9 Lainate-Chiasso si formano code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera con tempi di attraversamento di circa 20 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 30 Caserta Salerno, dove si è formato un chilometro di coda tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno a causa di un incendio adiacente la carreggiata. Il traffico circola sulla sola corsia di marcia. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna per i flussi intensi. Il tratto in questione si percorre in 20 minuti, il doppio del normale. Situazione che ritroviamo anche sulla 4 Milano Brescia, le code si formano in direzione di Torino tra la tangenziale est e Viale Certosa, con tempi di attraversamento di 45 minuti. Code anche verso Brescia tra Pero e Milano Est, con tempi in questo caso di mezz'ora. Infine sulla A14 Adriatica ci sono code per i flussi intensi tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso la 1. I tempi qui sono di circa 40 minuti. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico sulla nostra rete al traforo del Monte Bianco. Occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Cormaier e il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia in direzione Torino tra il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa e sulla 1 Milano-Napoli code tra Parma e Terre di Canossa per chi viaggia verso Bologna e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. E in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso la tangenziale est. E infine ricordo che sulla 1 Panoramica è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle 13 del 29 luglio. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico sulla nostra rete. Al traforo del Monte Bianco occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, in direzione Torino tra Monza e Viale Certosa. E sulla 1 Milano-Napoli code per un veicolo fermo tra il bivio Cola 15 Parma La Spezia e Terre di Canossa per chi viaggia verso Bologna. E circolazione intensa sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna e code sulla 14 tra Imola e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli e sulla 1 il traffico è intenso tra Calenzano e il bivio con la direttissima verso Bologna. Infine in prossimità della capitale coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso il centro città. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico sulla nostra rete. Al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E coda dalla dogana svizzera sulla 9 lanate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. E traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. E sulla 1 Milano-Napoli code tra il bivio con la 15 Parma, La Spezia e Terre di Canossa per chi viaggia verso Bologna. E circolazione intensa sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e il bivio con la 14 Bologna-Tanto verso Bologna e code sulla 14 tra Imola e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli e occorrono 40 minuti per percorrere il tratto e sulla 1 traffico tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima verso Bologna. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una

0: scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Un incidente sulla tangenziale di Napoli causa 4 km di coda tra Arenella e fine tangenziale di Napoli verso Capodichino. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli code tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa per

chi viaggia verso Bologna, e a seguire si segnalano 2 chilometri di coda per un incidente tra Terre di Canossa e Reggio Emilia. Si tratta del tamponamento tra un camion e un'auto. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e il Bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, e code sulla 1 tra Firenze Nord e il Bivio con la direttissima verso Bologna. E al traforo del Monte Bianco corre un'ora per attraversare il Piazzale Francese verso Cormayer, e code alla dogana sulla 9 Lanate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli per un incidente risolto. Si segnalano 6 km di coda tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. E un altro incidente sulla tangenziale di Napoli causa 4 km di coda tra Capo di Monte e fine tangenziale di Napoli verso Capo di Chino. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. E sulla 14 Bologna-Taranto code tra il bivio per la diramazione di Ravenna e il raccordo

di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli e traffico intenso sulla 1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la direttissima verso Bologna e al traforo del Monte Bianco. Occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E raccomandiamo in viaggio di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e rispettare sempre i limiti di velocità. Ed è tutto.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Un incendio sulla diramazione Predosa Bettole causa 2 chilometri di coda tra Novi Ligure e il bivio con la 7 Milano-Genova verso la 7. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e coda alla dogana svizzera sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. E sulla 23 Udine-Tarvisio il traffico è congestionato con 1 chilometro di coda tra Ponte Tebba e Govizza in direzione Tarvisio. E la circolazione è intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. E code sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. E traffico intenso anche sulla 1 tra Firenze e Scandicce e il bivio con la direttissima verso Bologna. Ed è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo al traforo del Monte Bianco. Occorre 1:30 per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con 1 chilometro di coda tra Ponte e Baiugovizza in direzione Tarvisio. E un incendio sulla diramazione Predosa Bettola causa 2 chilometri di coda tra Novi Ligure e il bivio con la 7 Milano-Genova verso la 7. Mentre la circolazione è intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. Il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicce, il bivio con la direttissima verso Bologna. E anche in prossimità della capitale coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso la tangenziale est di Roma.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo sulla 12 Genova-Sestri-Levante. Un incidente tra quattro auto causa 3 km di coda tra Genova Est e il bivio con la 7 Serravalle-Genova verso Genova. E al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Cormaier. E sulla 23 Udine-Tarvisio il traffico è congestionato con 1 chilometro di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. E stessa situazione sulla 30 Caserta Salerno, si segnalano 2 chilometri di coda tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione Salerno. Circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, mentre per un veicolo fermo si è formato 1 chilometro di coda sul tratto tra il bivio con la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, mentre sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. È tutto, buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 12 Genova Sesto Levante, dove tra Genova Nervi e il bivio per la 7 Serravalle Genova verso Genova permangono 4 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano Napoli, dove tra il bivio per la 1 Direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso. Trafficato anche il tratto della 1, compreso tra il bivio per la Complanare di Firenze Nord e quello con la 1 Direttissima, dove ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Traffico intenso anche sul tratto della 1, compreso tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna, con coda tratti e tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 sono coda tratti in direzione della 1 Milano-Napoli. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove in direzione Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano S e tra Grumello e Ponte Oglio. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la Complanare Firenze Nord e quello con la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi anche sul tratto Emiliano della 14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro ed Imola ci sono coda tratti verso Ancona. Vi informo che per lavori sulla 1 panoramica fino alle 13 di mercoledì 29 luglio in modalità continuativa è chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilano verso Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Rovate e Palazzolo verso Milano registriamo 5 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa consigliamo di uscire a Rovato con rientro in autostrada a Palazzolo. Sempre sulla 4 ma in direzione Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est e tra Grumello e Ponte Oglio. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna, San Lazzaro ed Imola in direzione Ancona registriamo 4 km di coda per un camion in panne. Al momento si transita su una corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna, San Lazzaro con rientro in autostrada ad Imola. Andiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori alle barriere di sicurezza tra Attigliano e Orvieto ci sono 2 km di coda verso Firenze. Consigliamo di uscire ad Orte con rientro in autostrada ad Orvieto. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: on time.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano, il traffico è bloccato con 4 km di coda per un camion in fiamme. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto toscano, dove tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma registriamo 4 km di coda per un veicolo in panne all'interno di una galleria. Inoltre, sempre sulla 1 per un cantiere di lavori alle barriere di sicurezza, tra Tigliano e Orvieto ci sono 2 km di coda verso Firenze. Consigliamo di uscire ad Orte con rientro in autostrada ad Orvieto. Ci spostiamo poi sulla 14, Bologna-Taranto, dove tra Bologna San Lazzaro ed Imola in direzione Ancona permangono 4 km di coda per un camion in panne da poco rimosso. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano registriamo 8 km di coda per un camion in fiamme. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803111. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto toscano, dove tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma registriamo 4 km di coda per un veicolo in panna all'interno di una galleria. Inoltre, sempre sulla 1 per un cantiere di lavori alle barriere di sicurezza, tra Attigliano e Orvieto sono 2 km di coda verso Firenze. Consigliamo di uscire ad Orte con rientro in autostrada ad Orvieto. Stessa situazione anche in direzione opposta, con 4 km di coda tra Orvieto e Attigliano. In questo caso consigliamo di uscire ad Orvieto con rientro ad Orte. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano registriamo 8 km di coda per un camion in fiamme. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803111. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto toscano, dove tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello verso Roma permangono 6 km di coda per un camion in panne da poco rimosso all'interno di una galleria. Inoltre, sempre sulla 1, per un cantiere di lavori alle barriere di sicurezza tra Attigliano e Orvieto, ci sono 2 km di coda verso Firenze. Consigliamo di uscire ad Orte con rientro in autostrada ad Orvieto. Stessa situazione in direzione opposta con 4 km di coda tra Orvieto e Attigliano. In questo caso consigliamo di uscire ad Orvieto con rientro ad Orte. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano registriamo 10 km di coda per un camion in fiamme. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto toscano, dove tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello verso Roma ci sono 6 km di coda per traffico congestionato. Inoltre, sempre sulla 1, per un cantiere di lavori alle barriere di sicurezza, tra Attigliano e Orvieto ci sono 2 km di coda verso Firenze. Consigliamo di uscire ad Orte con rientro in autostrada ad Orvieto. Stessa situazione in direzione opposta con 4 km di coda tra Orvieto e Attigliano. Consigliamo di uscire a Valdichiana con rientro ad Orte. Ci spostiamo sulla 4, dove per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo abbiamo 6 km di coda verso Milano. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Ancora buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano registriamo 10 km di coda per un camion in fiamme. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803111. Inoltre, sempre sulla 1 per un cantiere di lavori alle barriere di sicurezza, tra Attigliano e Orvieto ci sono 2 km di coda verso Firenze. Consigliamo di uscire ad Orte, rientra in autostrada ad Orvieto. Stessa situazione anche in direzione opposta, con 4 km di coda tra Orvieto e Attigliano. In questo caso consigliamo di uscire a Valdichiana con rientro ad Orte. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per un camion in fiamme tra Dalmine e Trezzo registriamo 6 km di coda verso Milano. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A1 Milano-Napoli, dove troviamo 10 km di coda a causa di un camion in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano. Lo stesso incendio sta causando in direzione opposta 3 km di coda per curiosi tra Reggio Emilia ed il bivio con la Brennero. Ci sono poi 2 km di coda per lavori anche tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono 4 km di coda tra Dalmine e Trezzo per chi va verso Milano. Infine in A11 Firenze-Pisa Nord 4 km di coda per un veicolo in avaria che è stato da poco rimosso tra Capannori e Altopascio per chi viaggia verso Firenze. Per conoscere i percorsi alternativi visitate il sito autostrade.it. È tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida. Buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A1 Milano-Napoli, dove ci sono 10 km di coda a causa di un camion in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano. Lo stesso incendio sta causando in direzione opposta 3 km di coda per curiosi tra Reggio Emilia ed il Bivio con la Brennero. Ci spostiamo nell'area umbra della A1 Milano-Napoli perché c'è 1 km di coda per lavori tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia verso Firenze. Passiamo in A4 Milano-Brescia dove c'è traffico intenso tra Dalmine e Trezzo per chi va verso Milano. Si viaggia in colonnati anche tra Cavenago e Dalmine ma verso Brescia. Infine in A14 Adriatica traffico intenso tra il raccordo di Bologna Casalecchio e San Lazzaro per chi viaggia in direzione di Ancona. È tutto, per conoscere i percorsi alternativi visitate il sito autostrade.it. Fate un buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, in particolare in A1 Milano-Napoli, dove ci sono 10 km di coda a causa di un camion in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano. Lo stesso incendio sta causando poi in direzione opposta a

0: traffico tra Reggio Emilia ed il bivio con la Brennero. Si viaggia in colonnati, poi sempre in autosole tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano e tra Firenze Sud e Valdarno per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo ora in A8 Milano Varese, dove ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Bus Arsizio e Castellanza per chi va verso Milano. Infine in A14 Adriatica 1 chilometro di coda per incidente tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona e traffico intenso tra Borgo Panigale e l'autosole verso quest'ultima. È tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida e vi auguro un buon viaggio.
1: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Buona serata da Fabrizio Carcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, in particolare in A1 Milano-Napoli, dove ci sono 9 km di coda causa di un camion in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia. Per chi viaggia verso Milano, lo stesso incendio sta causando code in direzione opposta tra Reggio Emilia ed il Bivio, con la Brennero. Si viaggia in colonnati, poi sempre in autosole tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano e tra Firenze Sud e Valdarno. Per chi viaggia verso Roma, ci spostiamo in A8 Milano Varese, dove ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Busto Arsizio

0: cioè Castellanza per chi va verso Milano. Infine, in A14 Adriatica troviamo un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Casel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, poi c'è traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole verso quest'ultima. Per conoscere i percorsi alternativi visitate il sito autostrade.it. È tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida. Buon viaggio.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche,

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete autostradale, in particolare in A1 Milano-Napoli. Ci sono ancora 9 km di coda a causa di un camion in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia. Per chi viaggia verso Milano c'è ancora poi la coda in direzione opposta per l'incendio tra Reggio Emilia ed il bivio con la Brennero. Si viaggia incolonnati poi sempre in autosole tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, così come tra Firenze Sud e Valdarno verso Roma. Ci spostiamo in A8 Milano Varese, è terminato l'incidente che c'era tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Infine in A14 invece resta 1 chilometro di coda per incidente tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona, così come il traffico intenso tra Borgo Panigale e l'autosole verso quest'ultima. L'Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo però di non usare lo smartphone alla guida, di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori, ne vale la vostra vita. Buon viaggio.
0: RTL

0: Giulia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, soprattutto in A1 Milano-Napoli. Ci sono ancora 5 km di coda, sempre per un camion in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia. Per chi viaggia verso Milano, lo stesso incendio sta ancora causando in direzione opposta traffico tra Parma e Reggio Emilia. Si viaggia in colonnati e poi sempre in autosole, anche tra Valsamoggia e Modena Sud per chi va verso Milano, così come tra Orvieto ed Attigliano, ma per un cantiere. In direzione di Roma. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui c'è una coda per lavori tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Cormano per chi viaggia in direzione di Brescia. Infine in A14 Adriatica c'è un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. L'incidente è stato da poco risolto. Poi c'è traffico intenso tra Borgo Panigale e l'autosole in direzione di quest'ultima. È tutto, non usate lo smartphone alla guida, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere insieme quella che è la situazione in tempo reale della nostra rete autostradale. Traffico in miglioramento, seppure ancora elevato, in A1 Milano-Napoli. Ma partiamo dalla zona milanese perché c'è una coda per lavori tra Fidenza e Firenzuola. Per chi viaggia verso Milano, poi scendendo nella parte emiliana, c'è coda per un veicolo in fiamme di 3 km tra il bivio con la 22 del Brennero fino a Reggio Emilia, sempre verso Milano. Situazione simile tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, c'è una coda per un veicolo fermo, ma i chilometri di coda è uno soltanto. Poi passiamo nell'area umbro laziale della 1 Milano-Napoli, c'è coda tra Orvieto ed Attigliano verso Roma per lavori di 1 km. Infine in A14 tra Teramo Giulianova e Val Vibrata ci sono 2 km di coda per un incidente in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento. Ci sono ancora alcune eccezioni, in particolare in A1 Milano-Napoli, dove restano le code a tratti tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. C'è poi un chilometro di coda per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola, sempre verso Milano. Situazione analoga poi tra Orvieto ed Attigliano, ma verso Roma. Un veicolo fermo invece sta causando un chilometro di coda tra Calenzano ed il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia. Qui c'è coda per tratto chiuso tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Infine, in A8 Milano-Varese c'è coda per lavori tra Legnano e Castellanza per chi viaggia verso Varese. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida.

0: musica.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Teramo e Val Vibrata in direzione di Bologna il traffico è bloccato con 2 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Bivio con la 1 direttissima verso Milano la coda è per un veicolo in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le principali eccezioni. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Teramo e Val Vibrata verso Bologna, abbiamo 3 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto, mentre sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano, ci sono code a tratti per traffico intenso. E poi ancora in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano c'è invece una coda per lavori. È tutto, buon viaggio.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Teramo e Valvibrata verso Bologna abbiamo un chilometro di coda per un incidente tra un camion e un'auto, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Orvieto verso Roma il chilometro di coda è per tratto chiuso. E poi ancora in A1 tra Firenze e Fiorenzuola verso Milano c'è invece una coda per lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 100.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Queste le notizie principali al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna c'è un chilometro di coda per lavori, mentre sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio con la 1 panoramica verso Bologna c'è un chilometro di coda per un incidente appena risolto. È tutto, vi auguro buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su gran parte della rete, questa è l'unica eccezione al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna c'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Analoga situazione sempre in A1 anche tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. L'unica eccezione proviene dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Firenze e Fiorenzuola verso Milano c'è una coda per lavori. Restando sempre in A1, vi informo sulla 1 panoramica, per dovere di precisione, che c'è la chiusura del tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Rocco Bilaccio verso Milano per lavori fino alle 13. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, questa l'unica eccezione al momento che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze e Fiorenzuola in direzione di Milano c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Vi informo che invece, sempre per lavori, sulla 1 Panoramica è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Milano fino alle ore 13. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 panoramica, al tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Milano. È chiuso fino alle ore 13. E ancora in A1 Milano-Napoli, il tratto tra Capodichino e Ramo C verso Napoli è chiuso sempre fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, questa con una chiusura in atto per lavori sulla 1 panoramica, il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Milano è chiuso fino alle ore 13, mentre sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orvieto e Orte verso Roma è chiuso fino alle 6, così come anche il tratto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, questa alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 panoramica al tratto tra il bivicolo 1 direttissima e Roncobilaccio verso Milano è chiuso fino alle ore 13, mentre invece sulla 9 Lenate Como Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lenate è chiuso fino alle 5, e poi sulla 10 Genova Ventimiglia il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia è chiuso fino alle 5. Tutto buon viaggio.